0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.
1: 88.9 da nós Vogia FM.

0: Jamars, 10 quater di Iuli, Evangelio di Aveta Tomà, di San Matteo, capitolo 10, metà Tomà, versicolo 20. E ora è la punisa riprende e stannan den qualnan maioria di similagernan a orduhas i, ma sopra nan no arrepenti. I parabra paveta conversion, conversion romana. E per lo generale non sta tratta conversion come algo personal, algo intimo, più personal. Toca a Gesù sta referina e stagnan completo con un non arrepenti e non converti. Ora è proprio di Corosain e Betsaida. E che almeno Gesù sta proprio arriva un chiamata per un conversion comunitario. Assieme a cui non solamente non smettere papia di conversione personale, però anche di conversione collettivo, conversione comunitario, per esempio, conversione di pueblo di Aruba o altro luogo. Romana, Gesù por questionare che interno stazione, nos pueblo di Aruba, nos aprovecha, per esempio, tempo di grazia, nos aprovecha su llamada e su señal nan, e non a convertì. La tarta buona per noi riflessionare con il nostro mestre cooperato conversione di nostro pueblo, hermano. Sendo una conversione personale, da un stimolo, motivazione per una conversione comunitaria. Si può buscare conversione personale, già indirettamente può cooperare e promuovere conversione comunitaria. Sei strumento di conversione qui. Feliz día, hermana.
1: Votate en sintonía de BFM e Guía Espiritual de Aruba.

Ambient Sound di album 40 minutes, le offre di ora di 6 soli 40 minutes. Quindi sarebbe un jamás ma niente di Edges Quanter di Julie, poi a 20 26, un buon e un felice amanecer.

Santo mica na recordambo di quello che ti trattavi. L'invitation di parte del nostro pastore parrocchia di Santa Cruz, pastor Jairo Maduro, junto con padre José Miguel. Anche junto con il gruppo peregrino, Señor de los Milagros e anche coro Vlam di Amor. Invitation di parte del parrocchiano di voto nan fai misa per tutti gli infermi nella vita di Mars 14 di giugno nella parrocchia Immacolata Concepción Santa Cruz per 7 ore di notte. Durante la misa anche potrei essere petizione e offrenda di un envelope e deposite davanti di cruz del Signore dei Milagri per ti un envelope disponibile per me con misa e il nostro pastore celebrante lo reza per tutti gli intenzioni come confia na Señor de los Milagros. Ya fue 16 de tarde, ya comisario, el rosario también oracionan na honor del Señor de los Milagros. Pero cordialmente invita pues para ver el J4, día del Señor de los Milagros, lo baitín o misa para todo enfermo, na 7 de noche, na misa Inmaculada Concepción, na Santa Cruz.

Realmente vi arrivi penultimo tambedia di novena. Na onor di Virgen del Carmen, te seguia, buenas noches.

Mi poco geneta, guarda, di ora, da chi ora, mi dava tocca canzone. Eh? Dopo stiamo guardando murata, se ne chi, so, c'è un broccio, come dico, che mi compra sei, eh? Ma so, se no, mi dai a concomber. Però mi sa di che negozio da voi, se di geo da di venga, eh? Mi mando un saluto per mio amico Mom. Mom, ma dopo un po' di gran combo, chi mi dico, mi tengo un po' nei pavo, se no, molta rabbia, come dammi, eh? No, mo rabbia, come? Non mi pone Micaela per Uema Inta e sa che devi dedicare specialmente per l'osse pia nei Uema Inta e per Turco da Duscia amante di buona musica di salsa un di che trempan si no però non da trempan pa nada disfruta mentre scopo por e come sa non sta una vita che men non sta bisaggios danchi dame ok? A te chi? Mario cosa chi da babbo? Ti chiama? Tu ora mi attenti che ti chiama Mario Oscar, che ti chiama Mario Oswald. Il gran combo, Micaela Auema Inta.